Grande adesso, passa il mondo, che la forma d'amore, per te, per te, va! Sarà cagato.